0: 011 Radio News.
1: Rona se re ite wetse ka nnete swapo no Samuel. Re ite wetse he wena ngwana yo shuka nnete. E tsuho tsola beng ha bo motho mo di nthodi etsalang ha monate ding he tsa tsindana la ka jeno. Ke ka kwano ka 011 Radio ka mo di nthodi etsalang ha monate ka ding. Nna ke ntse ke na le wena ho hle mo le nteng ke tla re ho wena ke re. Bula ntso le malalala o tsu tsebe hore di ntho dula ntse di le mo tsheng he wena ngwana ka. Di dula di le mo tsheng di tsitsitse. A di tsitse dintho motho swapano sa modimo ke a hlapane di tla tsitsa he re bona gore na dintho re di beya ka tshwanelo di dule di le malala laotswe a ntho ntsentse di etsala mona ga ke tsebe gore na e ka ba mathata a lebotlolo la ya ke bofeng mathata a lebotlolo la ya ke a zo le mathata je a je bona swa pano sa bodiba ha zo le mathata hobe ngwane so ka nete e tamele we pute paraga we pute we tswaga handle swa pano sa bodimi how chakile o chaketse batho o tlokomele e ya lena botswa ga ne le hore na how chakile o tlamele o ikela dijo tsa hao mamela

Melody de jam, hey, yeah. Ngoba sinaze sole konke, sole abaphansi, sole umdala. Kanti kufuneka kuthina ukulinda.